la fede sua complete, i vanno dire mona fa, o tre rompe il regiment.